passione, a un accapriccio sta con Falcone. La sabbia della gente, i loro titoli si ignorano, sa che la voce è aria, pensi un cannone in cada flore.